And it's a bomb back, I shall compose every day, me young coupon. And then I'll pay. A konye bia e wase metina subia evrade fa metina suo nye ye sika akonya nye ye apomidi akonya nye ye aware akonya evrade menyankopo ene anepe akonye bia e wase metina su akonye bia e wase metina su akonye bia e fatami bia ene anepe ya mebo misema bompaya metina suo mebo misema bompaya metina suo metina suo metina suo ye kaya ndelebo Akonye bia e wasa metina su akonye bia e wasa metina su ene ane peya irade fa metina su o irade fa metina su o irade fa metina su o irade fa metina su o irade fa metina su o ye kaya gabara gabara bara bara ba le ka de de de de bo shele bere bere bere bere bere bere bere ziandele bara bara bara ba makole le bere bere bere bere bere bere bere bo shele bere bere bere bere bere Zika tagaba ya nere bere bere bere bere bo shere bere bere bere bere ya le kaya gaba da bara bara bara bara ba ma ya nere bo shianda gaba da bara akonye bia wasa metina so irade alepe fa metina so Jesus fa metina so Jesus fa metina so Jesus fa metina so Jesus fa metina so ye kaba ya gaba la bara bara bara ba Le kadian de lebele bele bo shere bele bele bele bele bele bele bele bele le kada gaba ya ne re re re re re re re re re le kaya gaba ya ne re re re re re re re re re re ma kolo bo shaba ya ne re re re re re re re ma yanda gaba da bara bara bara bara bara bara ba ma kubre ante re re re re bo shere re re re re re re re re le kaba la gaba ya ne re bele bo shere re re re re re le kaya gada bara bara bara bara ba Ma kolo le bo shere bere bere ya le kaya gada bara bara bara bara bara bara ba le kaya nere bere bere bere bere bere bere bere bere bere ya le kaya ya nere bere bo shere bere bere bere bere bere bere ziba ya nere bere bere bere bere bere bere yan tulu le bo shere bere bere bere bere bere ziya kala gaba ya nere bere bo shaprande le bere bere bere le kaya gaba bara bara bara bara ba Ma kolo le bere bere bo shapaya na gada bara bara ba. Akonye bia e wasa metina so. Irade fa metina so. Irade fa metina so. Ne eye apomidi akonya. Irade fa metina so. Ne eye sika akonya. Irade fa metina so. Ne eye sika akonya. Irade fa metina so. Irade fa metina so. Le kabaya ne de bere bo shere de de de de de de de de de de de. Ziataya daga bara bara bara bara bara ba ma kole le le le bo shere re re re re re re re re re re ziaga daga bara bara re re re re re re re re re re re re re re ma koye re bo shapaya ne le re re re re re re re ziane le gara bara bara bara bara bara bara ba ziane le bo shere re re re re re re re re re re re ziakata daga bara bara bara bara bara bara bara ba Le kapaya ya nele bele bele bele bele bele ma kumbele bo shabran dele bele bele bele bele akonye bia e wasa metina su irade fa metina su e irade fa metina su e irade fa metina su e irade fa metina su e le kada gaba ya nele bele bele bele bele bele bele bele ya zi aga dele bo bran dele bele bele bo shakaya da bara bara ba le kaba la bara bara bara bara ba le kaya nele bele bele bele ya In the name of Jesus Christ. Bible.